0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo, cioè, si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè, non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.